Noi si sogna e palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di pechino.